0: 太少，对呀、啊。哎，我来帮你。
1: 来，谢谢，
0: 不会。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

0: 还要吃什么？
1: 对啊，
2: 来来来，今天要加点什么？
0: 我想要加点 local 的
2: local
0: 吧 L O C A L local。
2: 好，我知道吧。

0: 我有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

0: Il mercato azionario di Hong Kong si prepara ad affrontare significative pressioni di vendita nei prossimi giorni, con la scadenza del periodo di lock-up di 6 mesi per alcune delle più quotate società di intelligenza artificiale e semiconduttori. Tra le protagoniste figurano ZipAI, conosciuta internazionalmente come Z.AI, e Minimax, aziende che hanno registrato rialzi spettacolari dal momento della quotazione. Il valore complessivo delle azioni che diventeranno negoziabili ammonta a circa 90 miliardi di dollari di Hong Kong, una cifra capace di influenzare significativamente la liquidità del mercato. Le stime di Goldman Sachs indicano che nei prossimi 12 mesi verranno liberate azioni per un valore record di 274 miliardi di dollari statunitensi, con storicamente un calo dei prezzi compreso tra il 4 e il 7%, nei 3-6 mesi successivi alla scadenza del lock-up. A complicare il quadro si aggiunge la prospettiva di nuovi collocamenti azionari da parte delle stesse società. A differenza dei settori tradizionali, dove è raro emettere nuove azioni poco dopo la quotazione, tra le società tecnologiche ad alta crescita questa pratica sta diventando sempre più comune. Le aziende di intelligenza artificiale, chip e farmaceutica vengono tipicamente quotate senza essere ancora in utile, ma richiedono ingenti capitali per la ricerca, e approfittano dei prezzi azionari elevati per raccogliere fondi. Le azioni di Zipu hanno registrato un incremento di oltre 12 volte rispetto al prezzo dell'offerta pubblica iniziale di gennaio, nonostante un ritracciamento del 48% rispetto ai massimi storici. Analisti avvertono che le aspettative del mercato sulla capacità espansiva del settore potrebbero non essere realistiche, citando vincoli concreti legati alla disponibilità di terreni, alla costruzione di fabbriche, alla consegna di macchinari e ai tempi di messa in produzione.
1: Ximì, 我们先说吧。

Il mercato del lavoro cinese è attraversato da una trasformazione profonda guidata dall'intelligenza artificiale, con una crescita del 47,3% su base annua nelle assunzioni legate all'AI nei primi 5 mesi dell'anno, secondo i dati della piattaforma di recruitment MyMy. La quota di posizioni legate all'AI nelle offerte di lavoro per i

neolaureati è passata dal 26,4% del 2025 al 37,6% del 2026. Il che significa che quasi 4 posizioni su 10 richiedono oggi competenze specifiche nel settore. Le capacità più ricercate riguardano i modelli linguistici di grandi dimensioni, gli agenti AI, l'apprendimento profondo, il machine learning e l'AI multimodale. Colossi come Alibaba dichiarano che oltre l'80% delle posizioni per neolaureati riguarda ambiti legati all'intelligenza artificiale, in settori che spaziano dai grandi modelli linguistici all'infrastruttura AI. La domanda non è più confinata al mondo digitale. Il 21,1% delle richieste di ingegneri AI proviene oggi dall'industria manifatturiera ad alta tecnologia, segnale che l'intelligenza artificiale sta diventando una tecnologia fondante dell'intera catena del valore industriale. Sul fronte formativo, il Ministero dell'Istruzione ha ufficializzato nel catalogo 2026 dei corsi universitari una nuova categoria interdisciplinare, che include 15 indirizzi, tra cui l'intelligenza embodied e le neuroscienze computazionali. È stato inoltre varato un piano nazionale AI più educazione, che prevede l'introduzione dell'intelligenza artificiale come materia fondante in tutti gli atenei, garantendo a ogni studente una conoscenza di base del settore. Il mercato del lavoro riflette così una transizione strutturale dell'economia cinese verso modelli produttivi ad alta intensità tecnologica,

Il coordinamento stretto tra Pakistan e Cina durante la crisi tra Iran e Stati Uniti testimonia la profondità del partenariato strategico tra i due paesi e il ruolo crescente di Pechino nella promozione della pace internazionale. Secondo il presidente dell'Istituto Pakistan-Cina, i due paesi condividevano la stessa visione durante il conflitto e auspicavano entrambi una sua rapida risoluzione. Il fatto che entrambi i paesi siedano attualmente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha reso ancora più rilevante il coordinamento diplomatico tra Islamabad e Pechino. Il ruolo di Pechino come mediatore internazionale si è consolidato negli ultimi anni attraverso una serie di iniziative di rilievo. La mediazione che nel 2023 ha portato al ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita, l'impulso al dialogo tra le fazioni palestinesi nel 2024, e il contributo alla de-escalation tra Pakistan e India nel maggio dell'anno scorso. Sul piano bilaterale, il 2026 segna il 75° anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Pakistan. La relazione viene definita unica nella storia delle relazioni internazionali, per la capacità di due paesi di dimensioni e sistemi sociali diversi, di mantenere rapporti così profondi nel lungo periodo senza attriti significativi. La visita del premier pakistano in Cina nel maggio scorso ha prodotto una dichiarazione congiunta per promuovere lo sviluppo di alta qualità del corridoio economico Cina-Pakistan nella sua versione 2.0. Il primo decennio del CPEC ha generato circa 8.000

MW di elettricità, oltre 500 km di strade e 250.000 posti di lavoro. La seconda fase punterà alla cooperazione business to business in agricoltura, industria, minerario, istruzione e intelligenza artificiale.

0: La nona edizione del World Artificial Intelligence Conference si svolgerà a Shanghai dal 17 al 20 luglio, confermandosi uno degli appuntamenti globali più rilevanti nel settore dell'intelligenza artificiale. Tra le novità di punta figurerà la prima esposizione fisica dell'Atlas 950 SuperPod di Huawei, il cluster di calcolo di nuova generazione alimentato da 8192 schede di unità di elaborazione neurale Ascend, ottimizzato per reti neurali e applicazioni di machine learning. Il prodotto era stato annunciato dall'azienda l'anno precedente, ma sarà presentato al pubblico per la prima volta in questa occasione. Tra le altre novità attese, quello che viene anticipato come il primo telefono con agente AI al mondo, il modello multimodale M3 di Minimax, un sistema operativo per agenti di StepFan, e un chip 3D a calcolo Near Memory, sviluppato da Dongfang Suanxin. Non mancheranno nuovi robot umanoidi e mani robotiche ad alta destrezza. I temi di frontiera affrontati durante la conferenza includeranno i modelli del mondo, gli agenti open source, la programmazione assistita dall'AI, l'economia dei token e il modello delle aziende mono-individuali che utilizzano l'AI per sostituire il personale. Il settore AI di Shanghai ha registrato nel 2025 una crescita di quasi il 40%, con 394 grandi aziende AI che hanno superato i 637 miliardi di yuan di fatturato. La città ha approvato 119 grandi modelli AI e sviluppato una capacità di calcolo superiore a 160.000 petaflop. Interverranno alla conferenza figure di primo piano della ricerca internazionale, tra cui il padre dell'apprendimento per rinforzo Richard Sutton e il pioniere del deep learning Joshua Benjo, a testimoniare la proiezione globale dell'evento.
1: 知道你是在做什么吗？

La Cina affronta con strumenti giuridici innovativi il problema crescente delle eredità prive di eredi o testamento, una sfida resa più acuta dall'invecchiamento demografico e dalla diffusione dei nuclei familiari unipersonali. Il Codice Civile, entrato in vigore nel gennaio 2021, ha introdotto il sistema dell'amministratore dell'eredità, un meccanismo progettato per garantire che nessun patrimonio venga abbandonato, nessun debito rimanga insoluto e nessun credito cada nel vuoto giuridico per assenza di soggetti legittimati ad agire. La Corte Suprema del Popolo ha riaffermato l'importanza del sistema come strumento essenziale per affrontare i problemi connessi all'invecchiamento della popolazione. Un caso emblematico ha riguardato una donna deceduta a Shanghai nel 2025 senza coniuge, figli o genitori. Il Tribunale del Distretto di Hongkou ha nominato l'Ufficio Locale degli Affari Civili come amministratore dell'eredità, in applicazione delle nuove norme. La Corte Suprema ha chiarito attraverso una serie di casi guida

guida, chi può svolgere il ruolo di amministratore e quali sono i suoi doveri. L'esecutore nominato dal testamento, sia esso una persona fisica o un istituto terzo come uno studio legale, può essere designato come amministratore con priorità rispetto agli eredi. Se non è stato nominato un esecutore, gli eredi devono scegliere un amministratore di comune accordo. In caso contrario, tutti gli eredi assumono congiuntamente tale ruolo. Solo quando non vi sono eredi, o questi hanno rinunciato validamente all'eredità, possono intervenire le autorità civili. La rinuncia all'eredità effettuata allo scopo di eludere i debiti del defunto, pur continuando a disporre dei beni ereditari, è considerata invalida dalla norma e non esonera gli eredi dalle obbligazioni pregresse del defunto.

Il comparto cinese delle attrezzature per semiconduttori si avvicina alla stagione dei risultati del primo semestre, sotto l'attenzione dei mercati, dopo un'ampia rivalutazione delle quotazioni che ha trasformato uno dei settori meno visibili della tecnologia in un trade affollato tra gli investitori. I titoli di Naura Technology Group hanno guadagnato oltre il 70% dall'inizio dell'anno, mentre i concorrenti Advanced Microfabrication Equipment, Piotech e Watson Technology hanno più che raddoppiato il loro valore. Un gruppo di 14 grandi produttori cinesi di attrezzature per chip ha registrato ricavi combinati di 90 miliardi di yuan nel 2025, con una crescita del 35% su base annua. Il primo trimestre 2026 ha visto ricavi in crescita del 32% a 21,78 miliardi di yuan, con utili netti in aumento del 61% nello stesso periodo. La crescita è in parte alimentata dal boom globale delle memorie per semiconduttori, accelerato dai server AI che hanno ristretto le forniture di DRAM, NAND, e memorie ad alta larghezza di banda. In Cina, i piani di espansione della capacità produttiva di Changxin Memory Technologies e Yangtze Memory Technologies alimentano le aspettative di un ciclo pluriennale di ordini per i fornitori locali. Anni di controlli sulle esportazioni tecnologiche da parte di Stati Uniti, Paesi Bassi e Giappone hanno elevato la sicurezza degli strumenti per chip a priorità strategica per Pechino. Il tasso di localizzazione complessivo delle attrezzature cinesi per chip è salito alla fascia bassa del 20%, ma restano lacune significative in litografia, metrologia, rivestimento e impiantazione ionica. La pressione sui margini rimane una sfida. La rapida crescita dei ricavi si scontra con le elevate spese in ricerca e sviluppo, che rappresentano la voce di costo principale per molte aziende del settore.

划分为五类，量身建立共性指标加个性指标加综合评价的差异化评价体系。

My turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想能够出现在我身边。

La domanda cinese di petrolio greggio è destinata a raggiungere il proprio picco nei prossimi anni, un'evoluzione che ridisegnerà profondamente il mercato energetico globale. La transizione è il risultato degli sforzi massivi di Pechino nello sviluppo delle energie rinnovabili e nella trasformazione del settore dei trasporti, che ha reso la Cina il più grande produttore e utilizzatore mondiale di veicoli elettrici. Dopo essere stato il principale motore della domanda globale di petrolio dagli anni 2000, il paese cinese dovrebbe toccare il proprio massimo di consumi nell'arco dei prossimi 5 anni, per effetto della spinta all'elettrificazione. Il problema più immediato per il paese è tuttavia un eccesso strutturale di capacità di raffinazione. La domanda interna di greggio è stimata tra i 750 e gli 800 milioni di tonnellate l'anno, a fronte di una capacità di raffinazione compresa tra 900 milioni e 1 miliardo di tonnellate. La crisi dello stretto di Hormuz ha rimodellato quest'anno l'offerta e la domanda.

domanda globale, trasformando un atteso surplus in un deficit di approvvigionamento. Invece di espandere ulteriormente la produzione di carburanti, il paese dovrebbe accelerare lo sviluppo di prodotti petrolchimici ad alto valore aggiunto, in particolare materiali avanzati, riducendo al contempo la capacità di raffinazione inefficiente. Gli impianti più vecchi con limitato potenziale di ammodernamento dovrebbero essere progressivamente dismessi o riconvertiti, per produrre carburante sostenibile per l'aviazione, e-fuel, o altri prodotti energetici emergenti. La domanda primaria di energia in Cina dovrebbe raggiungere il picco di circa 5 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2035, un livello superiore di circa il 20% rispetto al 2025, per poi mantenersi sopra i 4,5 miliardi di tonnellate fino al 2060.

A quasi 3 settimane dall'inizio dello sciopero e a 4 giorni dallo sgombero del picchetto, l'azienda di logistica H di Seano prende la parola per chiarire la propria posizione sull'avvertenza che ha scosso il territorio pratese. La società precisa che nessun licenziamento è stato formalmente notificato, pur non escludendo la possibilità di cessazione dell'attività, legata a circostanze oggettive di difficoltà gestionale. Entro la prima metà di luglio, l'immobile di Via Copernico è soggetto a sfratto esecutivo, e la società è già gravata da un sequestro nell'ambito di un procedimento penale in corso. L'azienda chiarisce di non aver avuto alcun ruolo nella decisione di allontanare i manifestanti dal piazzale.

sociale, attribuendo lo sgombero a un provvedimento della procura scaturito da denunce presentate da varie imprese proprietarie di merci bloccate nel magazzino. Il presidio del sindacato Sud Cobas avrebbe prodotto danni diretti all'H, con oltre 50 richieste di risarcimento già pervenute da clienti impossibilitati a recuperare le proprie merci. Secondo la società, questa situazione rischia di azzerare le possibilità di una soluzione positiva della crisi aziendale e di mettere a rischio ulteriori posti di lavoro, in modo paradossalmente contrario agli obiettivi dichiarati dell'azione sindacale. La vicenda è approdata alla Camera dei Deputati. Il vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto un'informativa urgente al governo, descrivendo lo sgombero come un atto percepito dalla cittadinanza, come un voltafaccia dello Stato verso i lavoratori sfruttati. Partito Democratico, AVUS e Movimento 5 Stelle hanno presentato richieste analoghe, con accuse di caporalato, frode fiscale, per 71 milioni di euro e sfruttamento lavorativo rivolte all'azienda.

OneMap, un sistema integrato che affronta storiche incoerenze nei dati cartografici e nelle classificazioni catastali tra diversi enti pubblici. Lanciata dal governo provinciale nel 2024, l'iniziativa ha permesso di costruire in meno di un anno una mappa unificata di utilizzo del suolo fondata sui risultati del censimento nazionale del territorio, con standard tecnici e criteri di classificazione condivisi tra tutte le amministrazioni coinvolte. La piattaforma supporta ricerche di dati spaziali, selezione dei siti per i progetti, analisi della conformità nell'uso del suolo e approvazione online dei progetti. Consente anche la revisione parallela e l'elaborazione sincronizzata per l'uso di terreni agricoli, foreste, pascoli e zone umide con le autorità forestali e dei pascoli. Per i grandi progetti è stato introdotto un meccanismo di assistenza preliminare che permette di identificare potenziali criticità nell'uso del suolo prima della presentazione delle domande formali. A livello di contea, le amministrazioni possono caricare i materiali attraverso la piattaforma, che verifica automaticamente le informazioni chiave, riducendo le revisioni ripetute e le verifiche manuali. Il processo di approvazione fondiaria si è notevolmente accorciato, e i richiedenti in genere devono recarsi fisicamente agli uffici una sola volta. La piattaforma ha anche contribuito a migliorare la precisione degli interventi di ripristino ecologico. In passato, stabilire se una miniera abbandonata avesse un responsabile richiedeva verifiche ripetute attraverso sistemi multipli, mentre ora i dati di diversi enti vengono consultati in un'unica interfaccia. Secondo il censimento 2025, il Cingai contava quasi 580.000 ettari di terreno agricolo, raggiungendo l'obiettivo di protezione prefissato.

满星辰呀，窗外风景迷人呀，年轻那么透彻，人生游戏我玩得入神呀，早就攀上了高处，就是开辟了道路，腾云驾雾的

I mondiali di calcio 2026, in svolgimento negli Stati Uniti, Canada e Messico, stanno alimentando una nuova stagione dell'economia notturna cinese, con un numero crescente di tifosi che scelgono ristoranti, mercati notturni e locali di quartiere, per seguire le partite in gruppo piuttosto che assistere alle gare in privato. Le partite si svolgono nelle prime ore del mattino in Cina, il che sposta il consumo verso ristoranti, consegne a domicilio e incontri collettivi, modificando i picchi di domanda nella distribuzione tradizionale. Questo fenomeno si intreccia con la crescita delle leghe calcistiche locali. La Suzhou, il campionato

piccoletto cittadino della provincia del Jiangsu, raduna ogni weekend centinaia di appassionati che poi prolungano le serate nei locali. Nei ristoranti coinvolti, le notti delle partite rimodellano le operazioni. I grandi schermi vengono installati nelle aree dining, le scorte refrigerate vengono aumentate prima dei match più importanti, con la domanda di bevande che raggiunge il picco nell'intervallo e nel post partita. Secondo gli analisti del mercato, la fusione tra sport, ristorazione locale e distribuzione al dettaglio sta sbloccando una domanda di consumo significativa e contribuisce alla crescita dei consumi interni. L'innovazione nei canali distributivi si sposta dal semplice presidio degli scaffali alla costruzione di nuove occasioni di consumo legate agli eventi sportivi. Per i produttori di bevande e per il settore della ristorazione, il mondiale rappresenta uno scenario ad alto impatto, in cui il marketing esperienziale rafforza la fedeltà al marchio ben oltre i ritorni immediati sulle vendite. Dati ufficiali indicano che la Cina conta oltre 126 milioni di imprese individuali, che sostengono quasi 400 milioni di posti di lavoro nel terziario, un ecosistema che gli eventi sportivi di risonanza globale contribuiscono ad attivare in modo capillare.

Firenze presenta un quadro della mobilità urbana dominato dall'automobile privata, con il 56% degli spostamenti effettuati con mezzi motorizzati privati, il 27% con il trasporto pubblico e il 17% a piedi o in bicicletta. Questi dati emergono da uno studio conoscitivo commissionato dall'amministrazione comunale al consulente per la mobilità ingegner Stefano Ciurnelli, che ha analizzato per 9 mesi oltre 100 database provenienti da 10 direzioni comunali e da numerosi enti del settore. Lo studio pone le basi per il nuovo piano generale del traffico urbano, atteso entro la fine dell'anno. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la brevità degli spostamenti in auto. Nel 46% dei casi il tragitto percorso con un mezzo motorizzato è inferiore ai 2 km, nonostante il tempo in auto sia comparabile o superiore a quello in bicicletta. L'accesso all'area dello scudo verde ammontano a 324.000 al giorno, mentre gli spostamenti singoli delle auto in città raggiungono i 750.000, quasi per la metà da parte di persone residenti fuori dal comune. A complicare il quadro contribuisce il peso dei cantieri. Nel 2024, escludendo quelli della tranvia, il 77% era di origine privata. La rete stradale di scorrimento rappresenta appena l'1,6% degli oltre 1000 km totali. Gli obiettivi della giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro puntano sulla mobilità pedonale, la ciclistica, il trasporto pubblico rafforzato e la riduzione dei limiti di velocità. Il percorso partecipato prevede un forum della mobilità il 14 luglio, seguito da incontri con i quartieri, le associazioni e i cittadini a partire da settembre, per arrivare a un piano concreto entro fine anno.

Nel remoto distretto di Ngari, nella regione autonoma dello Xizang, si è compiuto un passaggio di consegne significativo per la tutela di uno dei complessi rupestri buddisti più importanti dell'area, le grotte di Piang e Donggar, il più grande complesso di grotte buddiste dello Xizang. Due giovani guardiani, Ngakwang Tsering e Tsering Migur, selezionati attraverso un rigoroso processo di selezione e formati professionalmente in materia di conservazione del patrimonio culturale, hanno preso ufficialmente il posto dei veterani Champa Tsering e Rigzin Wangdrak, 77 anni, che hanno protetto il sito per oltre 30 anni. Scoperto dagli archeologi moderni nel 1992, il complesso rupestre si trova a oltre 4.000 metri di quota a circa 2.000 km da Lhasa, e comprende oltre 1.000 grotte scavate nella roccia risalenti al periodo tra il X e il XVII secolo. Le caverne hanno ospitato un'importante comunità monastica, con celle per i monaci, camere di meditazione, santuari rituali e sepolcri. I nuovi guardiani hanno il compito di ispezionare quotidianamente ogni grotta, monitorare lo stato dei murales e delle statue, registrare le variazioni di umidità e temperatura, e individuare i segnali di erosione o rischio ambientale. Svolgono anche il ruolo di mediatori culturali, spiegando ai visitatori e agli studiosi che raggiungono il sito remoto il significato storico e il valore culturale del complesso. L'Ufficio per il Patrimonio Culturale della Contea di Zada intende rafforzare le squadre di protezione, migliorare i meccanismi di gestione e istituzionalizzare la formazione professionale dei guardiani, combinando la conoscenza tradizionale con la scienza moderna della conservazione.

81 nuovi carabinieri sono stati assegnati ai reparti territoriali della Toscana, con l'obiettivo primario di rafforzare i servizi di prossimità al cittadino in tutte 10 le province regionali. Le nuove unità, che rientrano nel secondo ciclo del 144esimo corso formativo, sono state ricevute il 6 luglio dal comandante della Legione Toscana, il generale Pierluigi Solazzo. La provincia di Firenze accoglierà il contingente più numeroso, con 13 militari destinati specificamente a quel territorio. Secondo quanto comunicato dall'Arma, l'inserimento di queste nuove forze non costituisce un'operazione isolata, ma si iscrive in una strategia più ampia dell'Arma dei Carabinieri, volta a garantire un presidio del territorio costante, aderente alle necessità

0: città locali, è sempre più efficace. Il potenziamento dei reparti territoriali si inquadra in una fase in cui la domanda di sicurezza di prossimità da parte delle comunità locali resta elevata, con particolare attenzione alle esigenze dei centri abitati minori e delle aree a maggiore complessità sociale. L'incremento degli organici mira a consolidare la presenza capillare dell'arma sul territorio regionale toscano, rafforzando la capacità di risposta agli episodi di criminalità ordinaria e la funzione preventiva, legata alla presenza visibile delle forze dell'ordine nelle comunità. La distribuzione delle nuove unità su tutte le province garantisce un equilibrio nell'allocazione delle risorse, evitando concentrazioni eccessive in un solo ambito territoriale.
1: Il potenziamento si colloca in un contesto nazionale di attenzione rinnovata al tema della sicurezza dei cittadini e della risposta istituzionale alle esigenze delle comunità locali, con un approccio orientato alla vicinanza e alla conoscenza del territorio.

0: 当成 bullshit。
1: Sull'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze è nata Radio Cherubini, la prima web radio dedicata ai pazienti ricoverati, frutto della collaborazione tra la Fondazione Santa Maria Nuova, il Conservatorio Luigi Cherubini e la ASL Toscana Centro, con il finanziamento della Regione Toscana. Il progetto nasce dalla convinzione che la musica possa contribuire al benessere delle persone ricoverate,favorendo rilassamento, equilibrio emotivo e una migliore qualità dell'esperienza di degenza. Come primo passo, la web radio è attiva nel reparto di medicina interna del Santa Maria Nuova. I pazienti possono accedervi inquadrando con il proprio smartphone un codice QR dedicato. La programmazione, curata da un dottorando in musica e salute, segue i ritmi naturali della degenza. Il mattino è caratterizzato da un risveglio progressivo con musica classica. Il pomeriggio spazia dal jazz a momenti narrativi leggeri con audiolibri e racconti brevi, mentre la sera la selezione diventa più raccolta, con musica algoritmica studiata appositamente per il benessere dei pazienti. Sono previste anche pause di silenzio programmato per favorire il riposo durante le fasce di visita.La piattaforma consente anche l'ascolto personalizzato e la consultazione del catalogo completo.

0: Il personale infermieristico del reparto supporterà i pazienti nella fruizione del servizio. Il progetto sarà monitorato continuamente attraverso i riscontri di pazienti e operatori sanitari per affinare nel tempo la programmazione. Il direttore della ASL ha sottolineato che chi affronta una malattia non cerca solo cura, ma anche ascolto e conforto, e che il ruolo del personale sanitario nell'accompagnare i pazienti all'ascolto sarà determinante per far crescere l'iniziativa come modello relazionale di cura.
1: 怎么越来越多，你们会有压力吗？
2: 还会忍辱中年吗？
1: 十年之约也过一半，你们觉得还有？

Con oltre 1.100.000.000 di utenti internet, al termine del 2025 e circa 573 milioni di giocatori online, la Cina si trova ad affrontare una sfida giuridica di crescente rilevanza. La regolamentazione dei patrimoni digitali lasciati dai defunti. I beni digitali lasciati in eredità includono saldi di WeChat e Alipay, account di gioco, profili sui social media, chat e album fotografici in cloud. A differenza dei beni materiali, questi asset non trovano ancora una disciplina uniforme, né nella legge, né nelle politiche delle piattaforme, alcune delle quali consentono l'ereditarietà, mentre altre mantengono la proprietà esclusiva. Le controversie sull'eredità digitale possono riguardare il trasferimento di negozi online, asset di gaming, e l'accesso a dati come cronologie di chat e fotografie. I magistrati si trovano a gestire questi casi, in assenza di norme specifiche, applicando i principi generali del codice civile, che tutela i beni virtuali e digitali, senza però fornire disposizioni operative dettagliate. Un caso recente ha visto un giovane portare in tribunale una piattaforma che si rifiutava di trasferirgli il profilo WeChat della madre defunta. La vicenda si è conclusa in mediazione con il passaggio dell'account all'erede. La valutazione degli asset digitali resta un ulteriore problema. Il valore di oggetti di gioco e account social è influenzato da condizioni di mercato, politiche aziendali e coinvolgimento degli utenti, senza che esista un mercato aperto di riferimento. Sul piano tecnico, ereditare un account digitale richiede il superamento di più livelli di autenticazione. Magistrati ed esperti giuridici concordano sull'urgenza di norme chiare e chiamano legislatori e piattaforme a stabilire regole standardizzate su uso, trasferimento e successione dei beni digitali.

partecipando al programma di immersione linguistica Mandarin Excellence Program 2026 in Cina, 11 giorni distribuiti in 11 città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou e Chengdu. Il programma, avviato nel 2016 e giunto al suo 10° anno di attività, è organizzato congiuntamente dal UCL Institute of Education, dal British Council e dal Centro Cinese per l'Educazione e la Cooperazione Linguistica. Nel corso del decennio, il programma ha coinvolto oltre 18.000 studenti britannici, contribuendo allo sviluppo della competenza linguistica in cinese mandarino e delle capacità di comunicazione interculturale. Per molti partecipanti, il viaggio in Cina rappresenta il coronamento di anni di studio. Uno degli studenti del programma ha illustrato in cinese fluente l'origine culturale del termine cinese per cose, derivante dai nomi dei mercati orientale e occidentale della Chang'an della dinastia Tang, spiegando come la parola si sia formata a partire dai due punti cardinali. Il responsabile del Centro Cinese per l'Educazione e la Cooperazione Linguistica ha sottolineato che la duratura popolarità del programma riflette non solo l'entusiasmo crescente dei giovani britannici verso la lingua cinese, ma anche la vitalità degli scambi interpersonali tra Cina e Regno Unito. La lingua viene descritta come strumento di scambio di idee, veicolo di civiltà e ponte per la comprensione reciproca, capace di aprire ai giovani un accesso diretto alla civiltà cinese millenaria e a una rete potenziale di oltre 1 miliardo di interlocutori nel mondo.

0: In occasione del 150° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese, e in vista del 70° anniversario dell'industria spaziale nazionale, previsto per ottobre, China Aerospace Science and Industry Corp. ha prodotto uno spettacolo teatrale dedicato alla figura di Qian Shuaizhen, il padre dei programmi missilistici e spaziali cinesi. La produzione ripercorre il ritorno di Qian in Cina dagli Stati Uniti, il suo ruolo centrale nella costruzione dell'industria spaziale cinese da zero, e la sua guida nello sviluppo di diversi modelli di missili balistici. Qian aveva partecipato al programma missilistico statunitense, e per questo era stato posto agli arresti domiciliari dalle autorità americane dopo la fondazione della Repubblica Popolare, con il divieto di lasciare il paese per impegnarsi in programmi militari altrove. Tornato in Cina dopo che un accordo tra i due paesi pose fine alla misura restrittiva, Qian guidò squadre di giovani ingegneri nella costruzione dei programmi missilistici nazionali. Lo spettacolo è notevole per il fatto che tutti i creatori e gli interpreti sono dipendenti della società aerospaziale statale, capaci di raccontare la storia dall'interno, con autenticità emotiva. Questa particolarità conferisce all'opera una forza comunicativa e un potere di identificazione che valorizzano la figura storica rendendola più accessibile al grande pubblico. L'autore dell'articolo sostiene la necessità di costruire un sistema culturale spaziale organico che vada oltre l'informazione giornalistica e documentaristica, includendo animazione, musica, cinema e teatro, per sviluppare il cosiddetto soft power spaziale cinese, sia sul piano interno sia su quello della proiezione internazionale.
1: ¿我们要去哪里办婚礼啊？老板说公司的婚纱可以打折给我们穿呢。
2: 对不起，婚礼取消了，是我不配，我想要你过得好，分手让我来说吧。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 白沙真的怕婆娑，
0: 你还有我啊，
1: 朋友都有好归宿。

0: 尼亚该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松披萨，

0: 方向的车子。
1: Yo, 我想你病得不轻，It's time to wake up baby，不是每个梦都要做下去，会逃。

0: La Cina si prepara all'entrata in vigore del codice ambientale ed ecologico, la seconda legge designata come codice nell'ordinamento giuridico cinese, fissata per il 15 agosto. Le autorità competenti hanno avviato una revisione sistematica delle normative esistenti in materia di protezione ambientale e sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di costruire un quadro istituzionale coerente e organico. Il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente ha annunciato l'accelerazione del lavoro legislativo in settori prioritari, tra cui la riduzione delle emissioni di carbonio, il controllo dell'inquinamento e lo sviluppo a basso impatto ambientale. Anche la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha avviato la revisione di normative collegate, incluse quelle sull'efficienza energetica, l'economia circolare e le fonti rinnovabili, per garantirne la coerenza con il nuovo codice. La Corte Suprema del Popolo sta predisponendo interpretazioni giudiziarie di supporto, tra cui una specifica sull'applicazione temporale del codice, mentre sono in preparazione casi guida destinati a orientare i giudici nell'applicazione uniforme della norma. Il Ministero della Giustizia ha annunciato misure di informazione pubblica per rendere il codice accessibile ai cittadini, insieme a programmi di formazione giuridica per gli agenti di enforcement e gli operatori economici. Il codice affronta il problema storico della frammentazione legislativa in materia ambientale, caratterizzata da sovrapposizioni normative e scarso coordinamento tra leggi diverse. Anziché compilare semplicemente le norme esistenti o crearne di nuove, il codice integra, rivede e innalza gli istituti giuridici ambientali già vigenti. La versione in lingua inglese è stata pubblicata per favorire la proiezione internazionale delle conquiste cinesi in materia di stato di diritto ambientale. Magistrati cinesi stanno illustrando la legislazione in seminari internazionali, promuovendo il ruolo dei tribunali cinesi nella transizione verde e a basse emissioni di carbonio del paese.
1: 当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: La Cina si conferma pioniera e leader mondiale nella tecnologia 5G, con una quota superiore al 40% delle connessioni 5G globali. Secondo il vertice dell'Associazione Internazionale GSMA, il paese ha compiuto una trasformazione profonda, da importatore di innovazione a esportatore di soluzioni tecnologiche d'avanguardia. La capacità di dispiegare il 5G su larga scala e di commercializzarlo prima di qualsiasi altro paese ha consentito alla Cina di mostrare al mondo le applicazioni e i servizi abilitati dalla tecnologia, offrendo un modello replicabile per gli altri mercati. Le tecnologie mobili hanno generato un valore economico di $1,5 trilioni nel 2025, equivalente al 7,2% del prodotto interno lordo globale, con proiezioni di crescita fino a 2,1 trilioni entro il 2030. Sul fronte della robotica umanoide, la Cina emerge come uno dei leader mondiali nello sviluppo. La sfida di abilità per robot umanoidi, tenutasi durante l'MWC26 di Shanghai, ha evidenziato progressi tecnologici ben oltre le aspettative, con capacità molto più avanzate rispetto alle edizioni precedenti. L'integrazione tra intelligenza artificiale, connettività 5G e meccanica avanzata sta dando vita a macchine capaci di prestazioni sempre più sofisticate in tempi brevissimi. Gli esperti sottolineano che le opportunità nell'economia mobile cinese si manifestano principalmente attraverso la convergenza tra 5G e tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e la robotica, la trasformazione digitale dell'industria e la creazione di nuovi motori di crescita nella manifattura intelligente e nelle città smart. Il contributo dell'economia mobile al PIL è destinato ad ampliarsi significativamente entro il 2030, creando spazio di mercato e opportunità occupazionali su scala industriale in tutti i settori della catena del valore digitale.
1: Tinjong朋友们，大家晚安。新的一年的开始，你有没有想过，在自己的人生中所遗失过最重要的东西是什么呢？现在，让我们来听有告五人在现场所带来的这首《在这座城市遗失了你》。

Il mercato azionario di Hong Kong si prepara ad affrontare significative pressioni di vendita nei prossimi giorni, con la scadenza del periodo di lock-up di 6 mesi per alcune delle più quotate società di intelligenza artificiale e semiconduttori. Tra le protagoniste figurano ZipuAI, conosciuta internazionalmente come Z.AI, e Minimax, aziende che hanno registrato rialzi spettacolari dal momento della quotazione. Il valore complessivo delle azioni che diventeranno negoziabili ammonta a circa 90 miliardi di dollari di Hong Kong, una cifra capace di influenzare significativamente la liquidità del mercato. Le stime di Goldman Sachs indicano che nei prossimi 12 mesi verranno liberate azioni per un valore record di 274 miliardi di dollari statunitensi, con storicamente un calo dei prezzi compreso tra il 4 e il 7%.

vengono tipicamente quotate senza essere ancora in utile, ma richiedono ingenti capitali per la ricerca e approfittano dei prezzi azionari elevati per raccogliere fondi. Le azioni di Zablu hanno registrato un incremento di oltre 12 volte rispetto al prezzo dell'offerta pubblica iniziale di gennaio, nonostante un ritracciamento del 48% rispetto ai massimi storici. Analisti avvertono che le aspettative del mercato sulla capacità espansiva del settore potrebbero non essere realistiche, citando vincoli concreti legati alla disponibilità di terreni, alla costruzione di fabbriche, alla consegna di macchinari e ai tempi di messa in produzione.

Il mercato del lavoro cinese è attraversato da una trasformazione profonda guidata dall'intelligenza artificiale, con una crescita del 47,3% su base annua nelle assunzioni legate all'AI nei primi 5 mesi dell'anno, secondo i dati della piattaforma di recruitment MyMy. La quota di posizioni legate all'AI nelle offerte di lavoro per i neolaureati è passata dal 26,4% del 2025 al 37,6% del 2026, il che significa che quasi 4 posizioni su 10 richiedono oggi competenze specifiche nel settore. Le capacità più ricercate riguardano i modelli linguistici di grandi dimensioni, gli agenti AI, l'apprendimento profondo, il machine learning e l'AI multimodale. Colossi come Alibaba dichiarano che oltre l'80% delle posizioni per neolaureati riguarda ambiti legati all'intelligenza artificiale, in settori che spaziano dai grandi modelli linguistici all'infrastruttura AI. La domanda non è più confinata al mondo digitale. Il 21,1% delle richieste di ingegneri AI proviene

oggi dall'industria manifatturiera ad alta tecnologia. Segnale che l'intelligenza artificiale sta diventando una tecnologia fondante dell'intera catena del valore industriale. Sul fronte formativo, il Ministero dell'Istruzione ha ufficializzato nel catalogo 2026 dei corsi universitari una nuova categoria interdisciplinare che include 15 indirizzi, tra cui l'intelligenza embodied e le neuroscienze computazionali. È stato inoltre varato un piano nazionale AI più educazione, che prevede l'introduzione dell'intelligenza artificiale come materia fondante in tutti gli atenei, garantendo a ogni studente una conoscenza di base del settore. Il mercato del lavoro riflette così una transizione strutturale dell'economia cinese verso modelli produttivi ad alta intensità tecnologica.

Il coordinamento stretto tra Pakistan e Cina durante la crisi tra Iran e Stati Uniti testimonia la profondità del partenariato strategico tra i due paesi e il ruolo crescente di Pechino nella promozione della pace internazionale. Secondo il presidente dell'Istituto Pakistan-Cina, i due paesi condividevano la stessa visione durante il conflitto e auspicavano entrambi una sua rapida risoluzione. Il fatto che entrambi i paesi siedano attualmente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha reso ancora più rilevante il coordinamento diplomatico tra Islamabad e Pechino. Il ruolo di Pechino come mediatore internazionale si è consolidato negli ultimi anni attraverso una serie di iniziative di rilievo. La mediazione che nel 2023 ha portato al ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita, l'impulso al dialogo tra le fazioni palestinesi nel 2024 e il contributo alla de-escalation tra Pakistan e India nel maggio dell'anno scorso. Sul piano bilaterale, il 2026 segna il 75esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Pakistan. La relazione viene definita unica nella storia delle relazioni internazionali per la capacità di due paesi di dimensioni e sistemi sociali diversi di mantenere rapporti così profondi nel lungo periodo senza attriti significativi. La visita del premier pakistano in Cina nel maggio scorso ha prodotto una dichiarazione congiunta per promuovere lo sviluppo di alta qualità del corridoio economico Cina-Pakistan nella sua versione 2.0. Il primo decennio del CPEC ha generato circa 8.000 MW di elettricità, oltre 500 km di strade e 250.000 posti di lavoro. La seconda fase punterà alla cooperazione business to business in agricoltura, industria, minerario, istruzione e intelligenza artificiale.

La nona edizione del World Artificial Intelligence Conference si svolgerà a Shanghai dal 17 al 20 luglio, confermandosi uno degli appuntamenti globali più rilevanti nel settore dell'intelligenza artificiale. Tra le novità di punta figurerà la prima esposizione fisica dell'Atlas 950 SuperPod di Huawei, il cluster di calcolo di nuova generazione alimentato da 8192 schede di unità di elaborazione neurale Ascend, ottimizzato per reti neurali e applicazioni di machine learning. Il prodotto era stato annunciato dall'azienda l'anno precedente, ma sarà presentato al pubblico per la prima volta in questa occasione. Tra le altre novità attese, quello che viene anticipato come il primo telefono con agente AI al mondo, il modello multimodale M3 di Minimax, un sistema operativo per agenti di Stepfan e un chip 3D a calcolo Near Memory sviluppato da Dongfang Suangxin. Non mancheranno nuovi robot umanoidi e mani robotiche ad alta destrezza. I temi di frontiera affrontati durante la conferenza includeranno i modelli del mondo, gli agenti open source, la programmazione assistita dall'AI, l'economia dei token e il modello delle aziende monoindividuali che utilizzano l'AI per sostituire il personale. Il settore AI di Shanghai ha registrato nel 2025 una crescita di quasi il 40%, con 394 grandi aziende AI, che hanno superato i 637 miliardi di yuan di fatturato. La città ha approvato 119 grandi modelli AI e sviluppato una capacità di calcolo superiore a 160.000 petaflop. Interverranno alla conferenza figure di primo piano della ricerca internazionale, tra cui il padre dell'apprendimento per rinforzo Richard Sutton e il pioniere del deep learning Joshua Benjo, a testimoniare la proiezione globale dell'evento.

La Cina affronta con strumenti giuridici innovativi il problema crescente delle eredità prive di eredi o testamento, una sfida resa più acuta dall'invecchiamento demografico e dalla diffusione dei nuclei familiari unipersonali. Il Codice Civile, entrato in vigore nel gennaio 2021, ha introdotto il sistema dell'amministratore dell'eredità, un meccanismo progettato per garantire che nessun patrimonio venga abbandonato, nessun debito rimanga insoluto e nessun credito cada nel vuoto giuridico per assenza di soggetti legittimati ad agire. La Corte Suprema del Popolo ha riaffermato l'importanza del sistema come strumento essenziale per affrontare i problemi connessi all'invecchiamento della popolazione. Un caso emblematico ha riguardato una donna deceduta a Shanghai nel 2025 senza coniuge, figli o genitori. Il Tribunale del Distretto di Hongkou ha nominato l'Ufficio Locale degli Affari Civili come amministratore dell'eredità, in applicazione delle nuove norme. La Corte Suprema ha chiarito attraverso una serie di casi guida chi può svolgere il ruolo di amministratore e quali sono i suoi doveri. L'esecutore nominato dal testamento, sia esso una persona fisica o un istituto terzo come uno studio legale, può essere designato come amministratore, con priorità rispetto agli eredi. Se non è stato nominato un esecutore, gli eredi devono scegliere un amministratore di comune accordo. In caso contrario, tutti gli eredi assumono congiuntamente tale ruolo. Solo quando non vi sono eredi o questi hanno rinunciato validamente all'eredità, possono intervenire le autorità civili. La rinuncia all'eredità è effettuata allo scopo di eludere i debiti del defunto, pur continuando a disporre dei beni ereditari, è considerata invalida dalla norma e non esonera gli eredi dalle obbligazioni pregresse del defunto.

Il comparto cinese delle attrezzature per semiconduttori si avvicina alla stagione dei risultati del primo semestre sotto l'attenzione dei mercati, dopo un'ampia rivalutazione delle quotazioni che ha trasformato uno dei settori meno visibili della tecnologia in un trade affollato tra gli investitori. I titoli di Naura Technology Group hanno guadagnato oltre il 70% dall'inizio dell'anno, mentre i concorrenti Advanced Micro Fabrication Equipment, Piotech e Watson Technology hanno più che raddoppiato il loro valore. Un gruppo di 14 grandi produttori cinesi di attrezzature per chip ha registrato ricavi combinati di 90 miliardi di yuan nel 2025, con una crescita del 35% su base annua. Il primo trimestre 2026 ha visto ricavi in crescita del 32% a 21,78 miliardi di yuan, con utili netti in aumento del 61% nello stesso periodo. La crescita è in parte alimentata dal boom globale delle memorie per semiconduttori, accelerato dai server AI, che hanno ristretto le forniture di DRAM, NAND, e memorie ad alta larghezza di banda. In Cina, i piani di espansione della capacità produttiva di Changxin Memory Technologies e Yangtze Memory Technologies alimentano le aspettative di un ciclo pluriennale di ordini per i fornitori locali. Anni di controlli sulle esportazioni tecnologiche da parte di Stati Uniti, Paesi Bassi e Giappone hanno elevato la sicurezza degli strumenti per chip a priorità strategica per Pechino. Il tasso di localizzazione complessivo delle attrezzature cinesi per chip è salito alla fascia bassa del 20%, ma restano lacune significative in litografia, metrologia, rivestimento e impiantazione ionica. La pressione sui margini rimane una sfida. La rapida crescita dei ricavi si scontra con le elevate spese in ricerca e sviluppo, che rappresentano la voce di costo principale per molti.

La domanda cinese di petrolio greggio è destinata a raggiungere il proprio picco nei prossimi anni, un'evoluzione che ridisegnerà profondamente il mercato energetico globale. La transizione è il risultato degli sforzi massivi di Pechino nello sviluppo delle energie rinnovabili e nella trasformazione del settore dei trasporti, che ha reso la Cina il più grande produttore e utilizzatore mondiale di veicoli elettrici. Dopo essere stato il principale motore della domanda globale di petrolio dagli anni 2000, il paese cinese dovrebbe toccare il proprio massimo di consumi nell'arco dei prossimi 5 anni, per effetto della spinta all'elettrificazione. Il problema più immediato per il paese è tuttavia un eccesso strutturale di capacità di raffinazione. La domanda interna di greggio è stimata tra i 750 e gli 800 milioni di tonnellate l'anno, a fronte di una capacità di raffinazione compresa tra 900 milioni e 1 miliardo di tonnellate. La crisi dello stretto di Hormuz ha rimodellato quest'anno l'offerta e la domanda globale, trasformando un atteso surplus in un deficit di approvvigionamento. Invece di espandere ulteriormente la produzione di carburanti, il paese dovrebbe accelerare lo sviluppo di prodotti petrolchimici ad alto valore aggiunto, in particolare materiali avanzati, riducendo al contempo la capacità di raffinazione inefficiente. Gli impianti più vecchi con limitato potenziale di ammodernamento dovrebbero essere progressivamente dismessi o riconvertiti per produrre carburante sostenibile per l'aviazione, i fuel o altri prodotti energetici emergenti. La domanda primaria di energia in Cina dovrebbe raggiungere il picco di circa 5 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2035, un livello superiore di circa il 20% rispetto al 2025, per poi mantenersi sopra i 4,5 miliardi di tonnellate fino al 2060.

A quasi 3 settimane dall'inizio dello sciopero e a 4 giorni dallo sgombero del picchetto, l'azienda di logistica H di Seano prende la parola per chiarire la propria posizione sull'avvertenza che ha scosso il territorio pratese. La società precisa che nessun licenziamento è stato formalmente notificato, pur non escludendo la possibilità di cessazione dell'attività, legata a circostanze oggettive di difficoltà gestionale. Entro la prima metà di luglio, l'immobile di Via Copernico è soggetto a sfratto esecutivo e la società è già gravata da un sequestro nell'ambito di un procedimento penale in corso. L'azienda chiarisce di non aver avuto alcun ruolo nella decisione di allontanare i manifestanti dal piazzale, attribuendo lo sgombero a un provvedimento della procura scaturito da denunce presentate da varie imprese proprietarie di merci bloccate nel magazzino. Il presidio del sindacato Sud Cobas avrebbe prodotto danni diretti all'H, con oltre 50 richieste di risarcimento già pervenute da clienti impossibilitati a recuperare le proprie merci. Secondo la società, questa situazione rischia di azzerare le possibilità di una soluzione positiva della crisi aziendale e di mettere a rischio ulteriori posti di lavoro, in modo paradossalmente contrario agli obiettivi dichiarati dell'azione sindacale. La vicenda è approdata alla Camera dei Deputati. Il vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto un'informativa urgente al governo, descrivendo lo sgombero come un atto percepito dalla cittadinanza come un voltafaccia dello Stato verso i lavoratori sfruttati. Partito Democratico, AVS e Movimento 5 Stelle hanno presentato richieste analoghe con accuse di caporalato, frode fiscale per 71 milioni di euro e sfruttamento lavorativo rivolte all'azienda.

La provincia del Qinghai ha realizzato una piattaforma unificata per la gestione delle risorse naturali denominata OneMap, un sistema integrato che affronta storiche incoerenze nei dati cartografici e nelle classificazioni catastali tra diversi enti pubblici. Lanciata dal governo provinciale nel 2024, l'iniziativa ha permesso di costruire in meno di un anno una mappa unificata.

cata di utilizzo del suolo fondata sui risultati del censimento nazionale del territorio, con standard tecnici e criteri di classificazione condivisi tra tutte le amministrazioni coinvolte. La piattaforma supporta ricerche di dati spaziali, selezione dei siti per i progetti, analisi della conformità nell'uso del suolo e approvazione online dei progetti. Consente anche la revisione parallela e l'elaborazione sincronizzata per l'uso di terreni agricoli, foreste, pascoli e zone umide con le autorità forestali e dei pascoli. Per i grandi progetti è stato introdotto un meccanismo di assistenza preliminare che permette di identificare potenziali criticità nell'uso del suolo prima della presentazione delle domande formali. A livello di contea, le amministrazioni possono caricare i materiali attraverso la piattaforma, che verifica automaticamente le informazioni chiave, riducendo le revisioni ripetute e le verifiche manuali. Il processo di approvazione fondiaria si è notevolmente accorciato e i richiedenti in genere devono recarsi fisicamente agli uffici una sola volta. La piattaforma ha anche contribuito a migliorare la precisione degli interventi di ripristino ecologico. In passato, stabilire se una miniera abbandonata avesse un responsabile richiedeva verifiche ripetute attraverso sistemi multipli, mentre ora i dati di diversi enti vengono consultati in un'unica interfaccia. Secondo il censimento 2025, il Cingai contava quasi 580.000 ettari di terreno agricolo, raggiungendo l'obiettivo di protezione prefissato.

I mondiali di calcio 2026, in svolgimento negli Stati Uniti, Canada e Messico, stanno alimentando una nuova stagione dell'economia notturna cinese, con un numero crescente di tifosi che scelgono ristoranti, mercati notturni e locali di quartiere per seguire le partite in gruppo piuttosto che assistere alle gare in privato. Le partite si svolgono nelle prime ore del mattino in Cina, il che sposta il consumo verso ristoranti, consegne a domicilio e incontri collettivi, modificando i picchi di domanda nella distribuzione tradizionale. Questo fenomeno si intreccia con la crescita delle leghe calcistiche locali. La Suzhou, il campionato cittadino della provincia del Jiangsu, raduna ogni weekend centinaia di appassionati che poi prolungano le serate nei locali. Nei ristoranti coinvolti, le notti delle partite rimodellano le operazioni. I grandi schermi vengono installati nelle aree dining, le scorte refrigerate vengono aumentate prima dei match più importanti, con la domanda di bevande che raggiunge il picco nell'intervallo e nel post partita. Secondo gli analisti del mercato, la fusione tra sport, ristorazione locale e distribuzione al dettaglio sta sbloccando una domanda di consumo significativa e contribuisce alla crescita dei consumi interni. L'innovazione nei canali distributivi si sposta dal semplice presidio degli scaffali alla costruzione di nuove occasioni di consumo legate agli eventi sportivi. Per i produttori di bevande e per il settore della ristorazione, il mondiale rappresenta uno scenario ad alto impatto, in cui il marketing esperienziale rafforza la fedeltà al marchio ben oltre i ritorni immediati sulle vendite. Dati ufficiali indicano che la Cina conta oltre 126 milioni di imprese individuali, che sostengono quasi 400 milioni di posti di lavoro nel terziario. Un ecosistema che gli eventi sportivi di risonanza globale contribuiscono ad attivare in modo capillare.

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

Firenze presenta un quadro della mobilità urbana dominato dall'automobile privata. Con il 56% degli spostamenti effettuati con mezzi motorizzati privati, il 27% con il trasporto pubblico e il 17% a piedi o in bicicletta. Questi dati emergono da uno studio conoscitivo commissionato dall'amministrazione comunale al consulente per la mobilità ingegner Stefano Ciurnelli, che ha analizzato per 9 mesi oltre 100 database provenienti da 10 direzioni comunali e da numerosi enti del settore. Lo studio pone le basi per il nuovo piano generale del traffico urbano, atteso entro la fine dell'anno. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la brevità degli spostamenti in auto. Nel 46% dei casi il tragitto percorso con un mezzo motorizzato è inferiore ai 2 km, nonostante il tempo in auto sia comparabile o superiore a quello in bicicletta.

Le accesso all'area dello scudo verde ammontano a 324.000 al giorno, mentre gli spostamenti singoli delle auto in città raggiungono i 750.000, quasi per la metà da parte di persone residenti fuori dal comune. A complicare il quadro contribuisce il peso dei cantieri. Nel 2024, escludendo quelli della tramvia, il 77% era di origine privata. La rete stradale di scorrimento rappresenta appena l'1,6% degli oltre 1.000 km totali. Gli obiettivi della giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro puntano sulla mobilità pedonale, la ciclistica, il trasporto pubblico rafforzato e la riduzione dei limiti di velocità. Il percorso partecipato prevede un forum della mobilità il 14 luglio, seguito da incontri con i quartieri, le associazioni e i cittadini a partire da settembre, per arrivare a un piano concreto entro fine anno.

人会死两次。一次是停止呼吸，一次是被放弃的时候。

Nel remoto distretto di Ngari, nella regione autonoma dello Xizang, si è compiuto un passaggio di consegne significativo per la tutela di uno dei complessi rupestri buddisti più importanti dell'area. Le grotte di Piang e Donggar, il più grande complesso di grotte buddiste dello Xizang. Due giovani guardiani, Gakwang Tsering e Tsering Migyur, selezionati attraverso un rigoroso processo di selezione e formati professionalmente in materia di conservazione del patrimonio culturale, hanno preso ufficialmente il posto dei veterani Champa Tsering e Rigsin Wangdrak, 77 anni, che hanno protetto il sito per oltre 30 anni. Scoperto dagli archeologi moderni nel 1992, il complesso rupestre si trova a oltre 4.000 metri di quota, a circa 2.000 km da Lhasa, e comprende oltre 1.000 grotte scavate nella roccia risalenti al periodo tra il X e il XVII secolo. Le caverne hanno ospitato un'importante comunità monastica con celle per i monaci, camere di meditazione, santuari rituali e sepolcri. I nuovi guardiani hanno il compito di ispezionare quotidianamente ogni grotta, monitorare lo stato dei murales e delle statue, registrare le variazioni di umidità e temperatura, e individuare i segnali di erosione o rischio ambientale. Svolgono anche il ruolo di mediatori culturali, spiegando ai visitatori e agli studiosi che raggiungono il sito remoto il significato storico e il valore culturale del complesso. L'Ufficio per il Patrimonio Culturale della Contea di Zada intende rafforzare le squadre di protezione, migliorare i meccanismi di gestione e istituzionalizzare la formazione professionale dei guardiani, combinando la conoscenza tradizionale con la scienza moderna della conservazione.

il Comune di Prato ha ottenuto un finanziamento di 1.316.600 euro dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito della missione dell'Unione Europea dedicata alle città intelligenti e a impatto climatico zero, una delle 9 città italiane selezionate per l'assegnazione di risorse nell'ambito del Climate City Contract. Le risorse saranno destinate a 2 interventi di efficientamento energetico su edifici scolastici, la sostituzione di tutti gli infissi della scuola primaria statale Valeria Crocini per un importo di 250.000 euro e la realizzazione del cappotto termico con sostituzione degli infissi alla scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi per 1.066.600 euro. I 2 progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 luglio. L'obiettivo della missione è accompagnare 100 città europee verso la neutralità climatica entro il 2030 attraverso impegni strategici, piani d'azione e investimenti mirati. L'assessora alla transizione ecologica del Comune di Prato ha sottolineato la necessità di intervenire sugli edifici scolastici, sia per ragioni di efficienza energetica, sia per migliorare il benessere degli utenti, auspicando che questo tipo di interventi venga esteso a un raggio sempre più ampio in considerazione delle condizioni climatiche attuali. Gli interventi si inseriscono in un percorso più ampio di transizione ecologica che la città di Prato sta perseguendo nell'ambito degli obiettivi europei di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, con l'intenzione di rendere il patrimonio edilizio pubblico progressivamente più efficiente e meno energivoro nel medio e lungo periodo.

生态环境部近日发布《工业园区污水集中处理设施水污染物排放标准制定技术》。

0: 81 nuovi carabinieri sono stati assegnati ai reparti territoriali della Toscana, con l'obiettivo primario di rafforzare i servizi di prossimità al cittadino in tutte e 10 le province regionali. Le nuove unità, che rientrano nel secondo ciclo del 144° corso formativo, sono state ricevute il 6 luglio dal comandante della Legione Toscana, il generale Pierluigi Solazzo. La provincia di Firenze accoglierà il contingente più numeroso, con 13 militari destinati specificamente a quel territorio. Secondo quanto comunicato dall'Arma, l'inserimento di queste nuove forze non costituisce un'operazione isolata, ma si iscrive in una strategia più ampia dell'Arma dei Carabinieri, volta a garantire un presidio del territorio costante, aderente alle necessità locali e sempre più efficace. Il potenziamento dei reparti territoriali si inquadra in una fase in cui la domanda di sicurezza di prossimità da parte delle comunità locali resta elevata, con particolare attenzione alle esigenze dei centri abitati minori e delle aree a maggiore complessità sociale. L'incremento degli organici mira a consolidare la presenza capillare dell'Arma sul territorio regionale toscano, rafforzando la capacità di risposta agli episodi di criminalità ordinaria e la funzione preventiva legata alla presenza visibile delle forze dell'ordine nelle comunità. La distribuzione delle nuove unità su...
1: 他总是把眼睛闭起来，眼睛一闭起来，就看不到影子了。看不到，你就不会有烦恼，就不会嫉妒，就不会厌。

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，所以我们可以帮他们点蜡烛，然后你就可以跟他们说，不要害怕，已经没事了。

All'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze è nata Radio Cherubini, la prima web radio dedicata ai pazienti ricoverati, frutto della collaborazione tra la Fondazione Santa Maria Nuova, il Conservatorio Luigi Cherubini e la ASL Toscana Centro, con il finanziamento della Regione Toscana. Il progetto nasce dalla convinzione che la musica possa contribuire al benessere delle persone ricoverate, favorendo rilassamento, equilibrio emotivo e una migliore qualità dell'esperienza di degenza. Come primo passo, la web radio è attiva nel reparto di medicina interna del Santa Maria Nuova. I pazienti possono accedervi inquadrando con il proprio smartphone un codice QR dedicato. La programmazione, curata da un dottorando in musica e salute, segue i ritmi naturali della degenza. Il mattino è caratterizzato da un risveglio progressivo con musica classica. Il pomeriggio spazia dal jazz a momenti narrativi leggeri con audiolibri e racconti brevi, mentre la sera la selezione diventa più raccolta, con musica algoritmica studiata appositamente per il benessere dei pazienti. Sono previste anche pause di silenzio programmato per favorire il riposo durante le fasce di visita. La piattaforma consente anche l'ascolto personalizzato e la consultazione del catalogo completo. Il personale infermieristico del reparto supporterà i pazienti nella fruizione del servizio. Il progetto sarà monitorato continuamente attraverso i riscontri di pazienti e operatori sanitari per affinare nel tempo la programmazione. Il direttore della ASL ha sottolineato che chi affronta una malattia non cerca solo cura, ma anche ascolto e conforto, e che il ruolo del personale sanitario nell'accompagnare i pazienti all'ascolto sarà determinante per far crescere l'iniziativa come modello relazionale di cura.

Con oltre 1,1 miliardi di utenti internet al termine del 2025 e circa 573 milioni di giocatori online, la Cina si trova ad affrontare una sfida giuridica di crescente rilevanza: la regolamentazione dei patrimoni digitali lasciati dai defunti. I beni digitali lasciati in eredità includono saldi di WeChat e Alipay, account di gioco, profili sui social media, chat e album fotografici in cloud. A differenza dei beni materiali, questi asset non trovano ancora una disciplina uniforme né nella legge né nelle politiche delle piattaforme, alcune delle quali consentono l'ereditarietà, mentre altre mantengono la proprietà esclusiva. Le controversie sull'eredità digitale possono riguardare il trasferimento di negozi online, asset di gaming e l'accesso a dati come cronologie di chat e fotografie. I magistrati si trovano a gestire questi casi in assenza di norme specifiche, applicando i principi generali del codice civile, che tutela i beni virtuali e digitali, senza però fornire disposizioni operative dettagliate. Un caso recente ha visto un giovane portare in tribunale una piattaforma che si rifiutava di trasferirgli il profilo WeChat della madre defunta. La vicenda si è conclusa in mediazione con il passaggio dell'account all'erede. La valutazione degli asset digitali resta un ulteriore problema. Il valore di oggetti di gioco e account social è influenzato da condizioni di mercato, politiche aziendali e coinvolgimento degli utenti, senza che esista un mercato aperto di riferimento. Sul piano tecnico, ereditare un account digitale richiede il superamento di più livelli di autenticazione. Magistrati ed esperti giuridici concordano sull'urgenza di norme chiare e chiamano legislatori e piattaforme a stabilire regole standardizzate su uso, trasferimento e successione dei beni digitali.

0: partecipando al programma di immersione linguistica Mandarin Excellence Programme 2026 in Cina, 11 giorni, distribuiti in 11 città cinesi tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou e Chengdu. Il programma, avviato nel 2016 e giunto al suo 10° anno di attività, è organizzato congiuntamente dall'UCL Institute of Education, dal British Council e dal Centro Cinese per l'Educazione e la Cooperazione Linguistica. Nel corso del decennio, il programma ha coinvolto oltre 18.000 studenti britannici, contribuendo allo sviluppo della competenza linguistica in cinese mandarino e delle capacità di comunicazione interculturale. Per molti partecipanti, il viaggio in Cina rappresenta il coronamento di anni di studio. Uno degli studenti del programma ha illustrato in cinese fluente l'origine culturale del termine cinese per cose, derivante dai nomi dei mercati orientale e occidentale della Chang'an, della dinastia Tang, spiegando come la parola si sia formata a partire dai due punti cardinali. Il responsabile del Centro Cinese per l'Educazione e la Cooperazione Linguistica ha sottolineato che la duratura popolarità del programma riflette non solo l'entusiasmo crescente dei giovani britannici verso la lingua cinese, ma anche la vitalità degli scambi interpersonali tra Cina e Regno Unito. La lingua viene descritta come strumento di scambio di idee, veicolo di civiltà e ponte per la comprensione reciproca, capace di aprire ai giovani un accesso diretto alla civiltà cinese millenaria e a una rete potenziale di oltre 1 miliardo di interlocutori nel mondo.
1: 这屌碎屌，先帮我滚！那没聊的啊，熬屁啊！你带多少条？看我清楚了，这管好。你给我来啊！我们很多饮料，请大家喝，辛苦了。走走走，这先给我来啊！
2: 哎，我哪饮哦？
1: 可以尿啊？
2: 哎，他刚来呢。
1: 行不行？我的案子现在怎么样？
2: 小蔡，处理一下啊。
1: 你有进度？
2: 有问题要问呢。
1: 你查我在啊，或者是网址啊？
2: 等会，来喝饮料啊！你就拿过去。张总，你有进展吗？跟你说。
1: 案子我们已经在处理了，但只追了3000，剩下的再等一下。这个应该也得刚来啊，
3: 谢谢。
1: 啊，都给我们骗过班了，明天水调嘛，得刚来，这条顺便处理。
3: 小蔡，你处理的好，
1: 谢谢。辛苦了，
4: 无绩效。
3: 喂，妈，三千块你有收到吗？
4: 有啦，你吃多少？快过去啊！
3: 我这需要你自己，但是就对了。

5由九城市共同出资，社会资本共投的跨区域科技成果转化基金经过立项尽调，最终决定投资这家企业。

In occasione del 150° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese e in vista del 70° anniversario dell'Industria Spaziale Nazionale, previsto per ottobre, China Aerospace Science and Industry Corp. ha prodotto uno spettacolo teatrale dedicato alla figura di Chiang Suesen, il padre dei programmi missilistici e spaziali cinesi. La produzione ripercorre il ritorno di Chiang in Cina dagli Stati Uniti, il suo ruolo centrale nella costruzione dell'industria spaziale cinese da zero e

la sua guida nello sviluppo di diversi modelli di missili balistici. Qian aveva partecipato al programma missilistico statunitense e per questo era stato posto agli arresti domiciliari dalle autorità americane dopo la fondazione della Repubblica Popolare, con il divieto di lasciare il paese per impegnarsi in programmi militari altrove. Tornato in Cina dopo che un accordo tra i due paesi pose fine alla misura restrittiva, Qian guidò squadre di giovani ingegneri nella costruzione dei programmi missilistici nazionali. Lo spettacolo è notevole per il fatto che tutti i creatori e gli interpreti sono dipendenti della società aerospaziale statale, capaci di raccontare la storia dall'interno con autenticità emotiva. Questa particolarità conferisce all'opera una forza comunicativa e un potere di identificazione che valorizzano la figura storica, rendendola più accessibile al grande pubblico. L'autore dell'articolo sostiene la necessità di costruire un sistema culturale spaziale organico che vada oltre l'informazione giornalistica e documentaristica, includendo animazione, musica, cinema e teatro, per sviluppare il cosiddetto soft power spaziale cinese, sia sul piano interno, sia su quello della proiezione internazionale.

0: 不扛得住啊，董哥。
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。
1: 我是。

Let me put my voice.

0: 放开！
1: 你在干嘛？
0: 放开！

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界。